E sono le 15:12 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Era I Giardini di Marzo, titolo di Lucio Battisti, interpretato in modo perfetto, direi, da Eros Ramazzotti. Sabato 15 agosto 2026, programma in lingua italiana. Raiflus Leti, lato tecnico, la voce è quella del vostro amico Murad Ayari. Poche chiacchiere, direi, per il programma di oggi. Tanta musica, ci sarà un remix di Volare, versione rivisitata africana, direi, Volare di Domenico Modugno. Poi c'è il prima Banda Bardo, I Caffè di Ver, anche qui tanti ritmi, tante percussioni. Ci sarà Mina con il su Ancora, rivisitato, un remix di Ancora. Ci sarà Mambo Italiano, Afro House, poi Adriano Celentano con Storia d'Amore, e tanti tanti altri titoli. Prima però vorrei ricordarvi che ne abbiamo già parlato più volte e ne riparliamo oggi, dell'amica Rimmel Lajmi, che è stata presente con Hatem Buriel per presentare il suo libro Donne di, piuttosto in francese, Femme de tout, le combat, donne di tutte le lotte. È stato presentato il giorno della festa della donna. Ne riparlo brevemente. L'autrice ha scritto un libro che propone una nuova lettura della Tunisia dal punto di vista delle donne, di donne progressiste. Il volume narra un'emancipazione femminile plurale e una militanza su diversi fronti vissuta da donne inserite in un contesto cosmopolita e in una Tunisia sotto il protettorato francese. Vengono raccontati i percorsi sociali, ideologici e politici di singole donne e di gruppi di donne che a volte convergono e a volte divergono. L'autrice ci offre anche una lettura cronologica che parte dalla fine degli anni 20 del Novecento per arrivare agli anni 60 dello stesso secolo. Donne di tutte le lotte nella Tunisia del XX secolo. E il titolo dunque di questo libro, si tratta di uno studio, ricordiamolo, di origine dottorale, poi ripreso, ampliato e arricchito con il contributo di nuove figure di donne, donne che hanno lottato per la visibilità sociale delle loro contemporanee, per l'equità dei diritti contro l'imperialismo, il nazismo e il fascismo e per l'indipendenza della Tunisia. Si tratta di dunque ritratti e percorsi di vita che ci invitano a scoprire queste microstorie con le loro diverse componenti che vanno a comporre la grande storia della Tunisia nella sua pluralità. Rimmel Lajmi, attraverso un approccio originale che intreccia storia, antropologia e interdisciplinarità, tenda di restituire voce a queste attrici invisibilizzate, vere e proprie protagoniste nell'ombra, un'opera ospitata nella collana Tunisie Plurielle delle edizioni Santiana, diretta dal professor Habib Kazdaghli, impreziosita, scusate, dalla prefazione della professoressa Silvia Finzi e dalla postfazione della professoressa Laura Faranda.

E allora, visto che abbiamo quasi finito, ne approfittiamo per baciarvi tutti e tutte, che lo vogliate o meno. Vi cospargiamo di affetto e di sudore alla pari. Vi ringraziamo per essere stati sorridenti, per aver partecipato così tanto. Mi raccomando, quando uscite ci sono i banchini di Emergency, di Amnesty, eccetera. Mi raccomando, non cambiate. E mi raccomando, rimanete indipendenti. Ciao, un bacio a tutti dalla banda Bardot!

Bellissima versione di Volare, un remix con tanti ritmi. Parlo di calcio, di Michel Platini e Maradona. E Platini, a proposito di Maradona, dichiarava: Maradona faceva più notizia perché era più personaggio di me. Michel Platini e Diego Maradona, Diego Armando Maradona, hanno rappresentato due modi completamente differenti di essere fuori classe. Il francese riconosceva però a Diego qualcosa che andava oltre ciò che accadeva sul terreno di gioco: la capacità di diventare notizia semplicemente essendo Maradona. Negli anni 80 il calcio italiano aveva probabilmente una concentrazione di talento irripetibile, e tra i protagonisti assoluti dunque c'erano Michel Platini e Diego Armando Maradona, due numeri 10, due leader, due fuoriclasse capaci di trascinare Juve e Napoli, ma profondamente differenti nel mondo o nel modo di vivere il calcio e soprattutto tutto ciò che esisteva intorno. Platini lo sintetizzava così, dichiarando: Maradona faceva più notizia sui giornali perché era più personaggio di me. Ed effettivamente Diego non occupava soltanto le pagine sportive, ogni sua parola diventava un titolo, ogni gesto veniva analizzato, ogni partita sembrava trasformarsi in un evento. Maradona era contemporaneamente calciatore, personaggio popolare, provocatore e simbolo. Platini possedeva un'altra dimensione più misurata, istituzionale, apparentemente distante dal caos che accompagnava costantemente l'argentino. Sul campo erano rivali, ovviamente, fuori rappresentavano due modi opposti di essere una superstar. Platini poteva dominare una partita, Maradona riusciva a occupare l'immaginario collettivo anche quando la partita era già finita. Ed è

0: E sono le 14, le 15 e 45 era dunque Storia d'amore di Adriano Celentano a proposito del libro di Rim Lajmi, Femme de tous les combats, donne di tutte le lotte. Ricordo l'appuntamento di domani, domenica 16 agosto alle 18:30 per una prima presentazione del libro. Dunque, Femme de tous les combats, Hammamet, à l'espace HAC, Hammamet, arte e cultura, Hammamet, agriculture, che si trova nell'avenue Ali Belaouen. Ricordo l'appuntamento alle 18:30, dunque nello spazio HAC, Hammamet, agriculture, avenue Ali Belaouen, per la presentazione del libro Femme de tous les combats di Rim Lajmi. Noi concluderemo con Vanoni e poi Califano, ci sarà pure Gali prima e poi ci sarà Ligabue con il sale della terra e perché no il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoies. Questi saranno i titoli con i quali concluderemo il programma di lingua italiana di oggi. Grazie Raith per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto, buon fine settimana a tutti quanti e poi vi do appuntamento dunque prossimamente fra qualche giorno e esattamente sarà il giovedì 3 settembre, parto in ferie, vacanze meritatissime, credo. Grazie di nuovo per l'ascolto e a presto, ciao a tutti.
1: È colpa del passato che tiene incatenato il senso del giudizio, della criticità. Se mi trovo d'accordo con tutto ciò che senti, non riesco.

0: sai, c'è.
1: Che c'hai? Già. Nessuno mi conosce come te. Hai già capito tutto, eh? È che da quando mi hanno detto che sei matto, c'ho pure di qualche tua pazzia, che ne so. Che te botto, magari, scappi via.
0: Male da mia, dove?
1: Io sono una donna che sta riposando, dopo che ho rovesciato mezzo mondo.
0: Io ormai c'ho il doppio vetto e la cravatta, dove vado?
1: Dio, sono proprio matta, Io per te sono l'ultima occasione. Sono libera.
0: Sei bella.
1: E stiamo bene insieme. Non dico te pare poco. No, io voglio sapere se a te te pare poco.
0: Non devi avere paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove? Fuori fa pure freddo. E come piove.
1: E te pareva, se